Adio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio, Rastione Meglio, Domino Svobispo, Oremus Deus Turvestam, Transit Creatura Vista, Prestimo Legem, Edulam Tantium Tuam, Delta Principia, Ter Cristo, Dobro Nosso Amém, Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus,